0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: San Diego, Escondido, National City y El Cajón.
2: Escuchas
1: Globo 99.3.
2: Éxitos todo el día.